maile lisi o wa fuara au a maile lisi o mea o lo fa pena o o mana o mia le masani o nei a mai o te alue avel fale tarabai e tu uto tonu o le tamai ato lai le fale I te iwe I se me tupu a lai fai